0: Vive el ayer. Hoy, en Estudio 104.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?